0: Ai, how noi?
1: How Nelia?
0: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
1: Hak tuye lia lo saburas raita siti mor lorosai.

lavoro si fa essere. Quando il tempo buca fini nel giornata locale, se vede, o nel lavoro dopo si usi tenere locale. Altrimenti la vela è allora che le mora smaida e tiene fatto. E poi, idem, anche cura più.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

amore, non è chiesa, se si permette a sussistere sulla conoscenza, usa il modo naturale, il modo naturale, cioè, ne vediamo che esiste la area locale, e vede al modo che non è una casa, al tahan, il modo che si è, non è una fiera, che è fatta, al tahan, il modo che si è, parla con l'imam. For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Murusha Seluk Nagamaka, Ula Ravos, Nato Vela, Paya Mutu Kamaru Bay, the first Tara of Morus Nagamaka Afetado. You don't have a concern there. You don't have a

guardo sì, fatti seri. Quando tengo buca fini nel mio mapa local, se vede, o nel lavoro doppio di usi tenere local. A tu nei per avere l'ore che le moras mai da tine fatto. E poi, i da notte che cura più del tempo. Se per la cura più del tempo, ma che si sempre attacca.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM Senuresinsia Pontuhat Megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabot sira, ba visualizasao, konaba, patin seguru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng no stres. Maluk sira, molok ita hahu visualizasao, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 94.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 94.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabol sira, ba visualize sound, kona ba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabol sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM seluruh resensia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar se lori tabot sira, ba visualize sound, konaba patin se guru iha kalang idane. Ho di ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, maluk ita hahu visualize sound, ita rona lai muji ke furak ida, ho di ha maluk ita iha kalang idane.